0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: La chiamava no poca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamava no poca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, nel paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è che l'amore lo fa per noi, anche se non sceglie la professione. Poca di rosa non è l'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le

una vecchia messa da moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese da preghiere di certo gusto, di dare a tutto consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute, le apostrofo a capo l'orgute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine incostituito, e quelle andarono dal commissario, dissero senza profrasare, quella schifosa già troppo clienti, più di consorzio alimentare, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi, il cuore tenero non da dato di cui siano colmi carabinieri, ma quella volta prendere il treno, l'accompagnarono malvolentieri.

quiero sus papeles en mano. A saludar y que vieron poco, sus estrategias, sus estrategias. A saludar y que vieron poco, por todo el amor en el país. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva Dio, Boca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma non esiste originale, non ha bisogno del congelare. Come una freccia dall'arco scoccavo la veloce di bocca. Caia la stazione successiva, molto più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi cerca un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un mese e la nostra emozione. Il bene fibro della bellezza, lavora accanto in processione.